0: 而家你所想嘅嘢，冚唪都做到啦。仲有乜嘢你要我帮你手？
1: 第一件事咧，就系想要你一张大相挂喺呢度。嗰阵时住喺嗰间屋度，又旧又污糟。而家搬嚟呢度，真系干净咗好多，所以先问你攞啫。而且讲晒，你都算系呢间屋嘅一半主人啊嘛。
0: 第二件事咧，
1: 我想你买只戒指俾我。
0: 戒指？
1: 我见好多女仔都戴戒指嘅。
0: 戒指人唔可以乱咁戴噶喎，你知唔知点戴法咧？
1: 戴喺呢只手指度就包唔会有错啦。
0: 戴喺呢只手指系咩意思啊？
1: 戴喺呢只手指度就系表示独身主义咁解。
0: 咁独身主义又系咩意思？
1: 我唔制啊，你买就算啦，做咩要问咁多嘢啫？问到人哋鬼都唔好意思。

0: 鳳喜啊，范少爺嚟睇你啊！
1: 係我啊，鳳喜。
2: 唔係，你又攞張相嚟呃我啊！
1: 我係家樹啊，我係特登嚟睇你噶。
3: 佢真係范少爺嚟噶。
4: 佢唔係范少爺，范少爺震死我啦！范少爺唔會嚟睇我啦。
1: 你而家已經自由噶啦。
4: 我冇面見范少爺。
1: 你唔好咁講啦。我哋而家就喺埋一齐，我永远唔会离开你，我会娶你。